Invece parliamo di quello che sta accadendo, stiamo chiudendo il programma. Lo chiudiamo salutando ancora una volta tutte le mamme. Mi raccomando, se oggi incontrate la vostra mamma, fatevi raccontare la loro storia. E io vi dico anche che domani mattina alle 8 noi saremo di nuovo in onda con un altro programma di 2 ore, quindi sintonizzatevi alle 8 con SBS Italian. A nome di tutta la redazione del programma italiano vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alla prossima occasione e a tutte le mamme un abbraccio forte, forte, forte e buona festa della mamma.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e ben sintonizzati per il programma di questo lunedì 11 maggio 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli dagli studi di Radio SBS. Questa mattina apriremo dall'Australia per analizzare la storica vittoria di One Nation nell'elezione suppletiva del seggio di Farrer. Il partito di Pauline Hanson vince così il suo primo seggio alla Camera Bassa australiana e ora punta ad espandersi.
3: Well, congratulations, David. You have no idea how proud I feel. This is not only a win for Farrer, it's a win for the rest of Australia. And this is the journey that we're going to go on. But we're going to look forward to the future. And the people out there who may be watching this, we're coming after those other seats.

Queste le parole della senatrice e leader di One Nation, Pauline Hanson. Spazio poi alla pagina sportiva del lunedì, oggi davvero ricca di contenuti. Analizzeremo la 36esima giornata di Serie A con il Milan che questa mattina ha perso per 3-2 contro l'Atalanta, rendendo così ancora più avvincente la lotta per la Champions League. Poi parleremo anche di tennis con gli internazionali di Roma in corso e di ciclismo con la 109esima edizione del Giro d'Italia che dopo le prime tre tappe in Bulgaria si appresta ora ad arrivare in Italia. Tutto questo e molto altro però dopo il giornale radio condotto questa mattina da Domenico Gentile.

Il presidente americano Trump definisce totalmente inaccettabile la risposta iraniana alla proposta di cessate il fuoco. Domani sarà presentata la legge finanziaria. I passeggeri della nave da crociera colpita da casi di infezione da hantavirus sono sbarcati in Spagna. Nello sport, il Milan perde in casa contro l'Atalanta e finisce al quarto posto a pari punti con il Como, e il francese Magnet vince la terza tappa del Giro d'Italia. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di SBS Italian di lunedì.

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: La maggior parte delle persone sbarcate sono state trasferite con voli charter nei loro paesi d'origine, dove sono in quarantena. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha rassicurato che l'antivirus non è paragonabile al Covid.
3: Il rischio è basso. The risk of contagion for the general population is low. We believe that alarmism, misinformation and confusion are measures contrary to the basic principles of public health preservation. Therefore, we once again urge the public to seek information through official channels and to reduce any manifestation of alarmism or misinformation.
2: E questa era la ministra della Salute spagnola Garcia. Nel frattempo i funzionari consolari australiani stanno fornendo supporto ai 4 cittadini australiani e al residente permanente presente a bordo della Hondius, mettendo a disposizione diverse soluzioni per garantire un rimpatrio sicuro in Australia. E veniamo in Australia. Il ministro del Tesoro Jim Chalmers domani presenterà in Parlamento la legge finanziaria. Dalle notizie che trapelano, il governo destinerà 500 milioni di dollari per l'implementazione delle riforme delle leggi ambientali nazionali. Il ministro del Tesoro ha spiegato che i fondi saranno utilizzati per velocizzare le autorizzazioni ambientali, favorendo investimenti in aree strategiche come l'edilizia abitativa, l'energia e i minerali critici. Inoltre, il governo ha annunciato uno stanziamento di 2 miliardi di dollari per migliorare infrastrutture fondamentali, tra cui strade, acqua, energie e fognature, con l'obiettivo di aumentare la disponibilità di abitazioni nel paese. Chalmers ha sottolineato che le priorità del bilancio c'è anche un programma particolare per garantire ai giovani pari accesso alle opportunità esistenti.
4: We have to see what's in the budget on Tuesday night. You know, we've made it really clear that when it comes to some of the issues that have been speculated about, our focus in housing is on housing supply. The challenge begins there, but it doesn't end there. The status quo in the housing market and the tax system is unfair, and that makes it unacceptable to us. We will respond to some of those legitimate concerns that people have about intergenerational fairness and other issues.
2: Restiamo in Australia e agli effetti del risultato dell'elezione suppletiva del seggio federale di Farrer, vinto da One Nation. Alcuni analisti politici sostengono che la coalizione rischia di trasformarsi in un partito regionale, mentre i seggi laburisti potrebbero essere in pericolo se One Nation continuerà a guadagnare consensi. Un esempio è dato proprio dalla vittoria di David Farley di One Nation, che ha interrotto 77 anni di dominio della coalizione nel seggio di Farrer in New South Wales, sconfiggendo l'indipendente Michelle Milthorpe. Kos Samaras, ex stratega laburista e attuale esperto di sondaggi, sostiene che risultati simili potrebbero verificarsi in altri collegi elettorali nelle zone rurali e anche in alcune aree urbane come le zone ad ovest di Sydney. Pauline Hanson, leader di One Nation, ha detto al Canale 9 che il suo partito rappresenta ormai una forza politica rilevante.
5: This election is going to be a turning point for Australia, because this will be the first One Nation seat that's won in the lower house.
2: Due donne legate al gruppo ISIS oggi faranno domanda di essere rimesse in libertà su cauzione. Kawars Ahmad, nota anche come Kawsar Abbas, e Zainab Ahmad sono accusate di reati legati alla schiavitù. Dopo essere rientrate in Australia dal campo di detenzione di Arroj in Siria, dove erano state trattenute assieme ad altre famiglie legate all'ISIS sin dal crollo del gruppo nel 2019, le due donne sono state messe in custodia cautelare. Secondo le autorità, Kawar

Ahmad avrebbe raggiunto la Siria nel 2014 con il marito e i figli e successivamente tenuto come schiava una donna yazida. È accusata di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani, mentre Zainab Ahmad è imputata per riduzione in schiavitù e per avere utilizzato una schiava. Ed è iniziata a Vienna la settimana di Eurovision, con migliaia di fan che hanno accolto i cantanti sulla tradizionale sfilata sul tappeto rosso. L'Australia è rappresentata da Delta Goodrum. L'evento è segnato da crescenti polemiche dovute alla partecipazione di Israele, che ha portato alcune emittenti a boicottare il concorso per protestare contro il conflitto a Gaza. La polizia di Vienna ha intensificato le misure di sicurezza in previsione di manifestazioni e proteste. I critici sostengono che Israele dovrebbe essere escluso dall'Eurovision, come è accaduto alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina, mentre gli organizzatori insistono sul fatto che la competizione sia apolitica. Eurovision sarà trasmesso in diretta su SBS On Demand a partire dalla prima semifinale mercoledì 13 maggio alle 5 del mattino. Mercato dei cambi: il dollaro australiano vale 73 centesimi di quello americano e 61 di euro. Passiamo allo sport, calcio, 36esima giornata del campionato di Serie A. Questi risultati: il Como ha battuto in trasferta appunto il Verona 1-0, e la Cremonese ha battuto il Pisa 3-0, pareggio a reti inviolate tra Fiorentina e Genoa. Poi due risultati 3-2 ed ambedue in trasferta, la Roma a Parma e l'Atalanta a Milano contro il Milan. Nella classifica, dopo 36 giornate, vede l'Inter, campione d'Italia, 85 punti, seguita dal Napoli a 70 e poi Juventus 68, Milan e Roma 67, Como 65, che lottano per gli altri due posti in Champions. La Cremonese, con il successo odierno, sale a quota 31, a un solo punto da Lecce, con il quale si contende la permanenza in Serie A. MotoGP, Gran Premio di Francia, sul circuito di Le Mans. L'ordine di arrivo: Jorge Martin su Aprilia ha battuto Marco Bezzecchi nella MotoGP. La classifica vede Marco Bezzecchi in testa con 128 punti, seguito appunto da Jorge Martin, che ne ha uno in meno, 127. Tennis internazionale d'Italia: singolare femminile, sedicesimi di finale, la polacca Iga Świątek ha eliminato Elisabetta Cocciaretto con un umiliante 6-1, 6-0. Singolare maschile, secondo turno, Lorenzo Musetti ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo 7-6, 6-4. Luciano Darderi ha avuto la meglio sullo statunitense Tommy Paul in 3 set, 3-6, 6-3, 6-2, e Rafael Jodar, stella nascente del tennis spagnolo, ha eliminato Matteo Arnaldi in 3-7, 6-1, 4-6, 6-3. Passiamo al ciclismo e al Giro d'Italia, terza tappa da Plovdiv a Sofia. L'ha vinta il francese Paul Magnier davanti a Jonathan Milan e l'olandese Dil Kruijswijk. La classifica generale vede ancora in testa l'uruguaiano Guillermo Silva con 4 secondi di vantaggio sul tedesco Florian Storck. Oggi giorno di riposo, in quanto la carovana si trasferisce in Italia. Si riprende domani con la tappa da Catanzaro a Cosenza, che sarà trasmessa in diretta su SBS On Demand alle 21.30. E si è svolto il sorteggio della Asian Cup di calcio maschile, che si terrà il prossimo anno in Arabia Saudita. I verde oro se la vedranno nel gruppo D con Tagikistan, Singapore e Iraq. Quest'ultima squadra è allenata dall'ex commissario tecnico australiano Graham Arnold. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth, giornata di sole 26 gradi, Adelaide cielo prevalentemente sereno 21 gradi, a Melbourne pioggia in mattinata, poi schiarite 18, Hobart giornata con cielo nuvoloso 17 gradi, a Canberra cielo prevalentemente sereno 21 gradi, a Sydney ha piovuto in mattinata, dovrebbero esserci schiarite nel pomeriggio 23 gradi, a Brisbane pioggia nel corso della giornata 25, a Cairns cielo parzialmente nuvoloso ma giornata molto ventosa 23 gradi, a Darwin cielo parzialmente nuvoloso 34 gradi.

0: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: SBS Audio.
6: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia.
9: Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi uplabdh karvata hai.
12: Far from the partisan politics.
13: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita
14: sbs.com.au/audio.
15: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
16: Di nuovo buongiorno e ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di SBS di lunedì 11 maggio 2026, con voi oggi Jacopo Iannelli. E questa mattina noi apriremo dall'Australia e dalla vittoria di One Nation alle elezioni suppletive del seggio di Farrer in New South Wales, dove il candidato di One Nation David Farley ha trionfato sulla candidata indipendente Michelle Millthorpe, interrompendo quasi 80 anni di dominio della coalizione e garantendo così la vittoria del primo seggio alla Camera Bassa federale australiana per il partito di Pauline Hanson. Noi ne analizzeremo i risvolti politici, ma parleremo anche del bilancio federale che verrà presentato domani dal ministro del Tesoro Jim Chalmers. Spazio poi alla pagina sportiva del lunedì, oggi più ricca che mai, a partire dalla 36esima giornata di Serie A, dove il Milan questa mattina ha perso per 3-2 a Bergamo contro l'Atalanta, riaprendo ulteriormente la lotta per le posizioni valide per la Champions League. Ma parleremo anche di tennis e degli internazionali di Roma, che hanno visto ben 4 italiani in gara nella giornata di ieri, di ciclismo con la 109esima edizione del Giro d'Italia e di molto altro. Quindi il consiglio è sempre lo stesso: restate all'ascolto di Radio SBS fino alle 10. E questa mattina apriamo dall'Australia, a partire dalla storica vittoria di One Nation nell'elezione suppletiva di Farrer in New South Wales, dove il partito guidato da Pauline Hanson ha conquistato per la prima volta un seggio alla Camera Bassa federale australiana. David Farley si è assicurato il 42% dei voti, ben al di sopra della candidata indipendente Michelle Millthorpe, ponendo fine a 77 anni di dominio della coalizione in quel seggio. Per Pauline Hanson la vittoria segna l'inizio di una nuova fase per l'Australia e per One Nation, che ora punta ad altri seggi. Ascoltiamola.
17: Well, congratulations, David. You have no idea how proud I feel. This is not only a win for Farrer, it's a win for the rest of Australia. And this is a journey that we're going to go on, but we're going to look forward to the future. And the people out there who may be watching this, we're coming after those other seats.
16: Queste le parole della senatrice e leader di One Nation Pauline Hanson, parole giunte a ridosso della presentazione domani 12 maggio da parte del ministro del Tesoro Jim Chalmers del bilancio federale per il 2026-2027. Un bilancio che Chalmers

0: Esso ha ammesso contenere molti rischi politici e che tra i punti centrali avrà la correzione di un mercato immobiliare e di un sistema fiscale da lui definiti malfunzionanti. Prima dell'inizio di questo programma abbiamo parlato di questi temi con l'esperto di politica australiana Paul Scutti, chiedendogli innanzitutto di commentare la vittoria di One Nation nell'elezione supplettiva di Farrer e la sua importanza a livello politico.
1: È una svolta storica senza precedenti per la politica australiana. One Nation, che è un partito ormai da quasi 30 anni, per la prima volta riesce a conquistare un seggio alla Camera, e Pauline Hanson ha già avvertito che adesso l'intenzione è di puntare anche ad altri seggi. Il candidato David Farley ha ottenuto il 40% delle preferenze nel voto primario e ha paragonato la sua vittoria a una riscrittura dei fondamenti della democrazia australiana. L'indipendente Michelle Millthorpe, che è arrivata seconda, ha comunque avvertito che adesso, da ora in poi, il seggio di Farrer non sarà mai più dato per scontato dalla classe politica, che ha denunciato come disconnessa, lontana dalla realtà. E questo risultato è un disastro senza precedenti per la coalizione. I candidati liberali e nazionali stati relegati a percentuali irrisorie, rispettivamente il 12% e il 10%. L'ex leader Susan Lee, le cui dimissioni hanno scatenato queste elezioni supplettive, ha espresso grande delusione, ha ricordato che gli elettori non sbagliano mai e questo risultato dimostra che il partito liberale deve cambiare, altrimenti è destinato a morire. Dure come attese le reazioni all'interno dei liberali. Il leader Angus Taylor ha ammesso che il partito deve adesso assumersi le proprie responsabilità. Barnaby Joyce, ex leader dei nazionali, che è adesso passato a One Nation, ha schernito i suoi ex colleghi e ha paragonato questo risultato dei liberali a quello di un partito minore. Il ministro del tesoro Jim Chalmers ha definito il risultato un bagno di sangue che mette in dubbio il futuro di Taylor alla guida della coalizione, e alcuni parlamentari liberali, adesso cominciano un po' le recriminazioni interne, hanno criticato la decisione di aver diretto le preferenze a One Nation e temono soprattutto che il partito sia ormai diventato reattivo rispetto all'agenda della destra populista. C'è però da dire che altri esponenti della coalizione, adesso invece, soprattutto per quanto riguarda i nazionali come la vice leader Bridget McKenzie, hanno un po' aperto invece la porta a One Nation, si sono detti disposti a formare in futuro anche un governo di minoranza con One Nation, pur di mandare all'opposizione il governo albanese. Il problema per la coalizione è che però diventa davvero esistenziale, perché ricordiamo che nelle ultime due elezioni la coalizione ha perso numerosi seggi nelle aree metropolitane, nelle grandi città, a vantaggio dei Teals, e adesso non solo si trova a dover fare conto con i problemi nelle grandi città, ma anche nelle aree rurali, dove invece assistiamo a questa ascesa di One Nation.
0: Paul, proprio a tal proposito, come si spiega questa perdita di posizioni in favore di One Nation da parte della coalizione, e deve secondo te temere di perdere altri seggi in prospettiva futura?
1: Quello è il grosso rischio, perché la coalizione si trova adesso a dover condurre questa guerra su due fronti, quindi da una parte contro i Teals progressisti nelle città, da un'altra parte contro la destra populista nelle aree rurali, e il Partito Liberale potrebbe di fatto scomparire in questa situazione. E questo problema deriva soprattutto da questi anni, in cui sono ormai 10 anni a cui assistiamo alle guerre interne al Partito Liberale e alla coalizione nel senso più ampio, alle guerre interne tra la fronda conservatrice e quella invece più moderata. I moderati in questi anni hanno perso terreno di gran lunga, però adesso sono anche i conservatori che sembrano essere stati spiazzati dall'ascesa di One Nation. E si può vedere come il partito finora non sia ancora riuscito a trovare una quadra di come di come gestire questa situazione e continua a oscillare tra politiche più conservatrici, come ad esempio il taglio all'immigrazione paventato da Angus Taylor, e invece una spinta più moderata.

0: con il continuo dibattito sui cambiamenti climatici e sull'azzeramento delle emissioni.
1: Siamo in compagnia del commentatore ed esperto di politica australiana Paul Scutti, con il quale stiamo discutendo dei principali avvenimenti in materia di politica australiana. Passiamo ora, Paul, al bilancio federale che verrà presentato domani e che Chalmers ha messo a contenere molti rischi politici, soprattutto in merito alla riforma che interessa la tassa sulle plusvalenze e sul negative gearing. In cosa consiste questa riforma e a quali rischi si riferisce Chalmers?
0: Si tratta del quinto budget di Jim Chalmers e da quello che è emerso finora sui mezzi di comunicazione sembrerebbe essere quello di gran lunga più ambizioso. Se ne parla da decenni, però un governo australiano a quanto pare finalmente ha deciso di mettere mano al problema della casa in Australia e il governo vuole presentare questo bilancio proprio per ridefinire il contratto sociale tra le generazioni e a quanto pare prevederebbe misure sulla tassa sul capital gains, così come negative gearing e la tassazione dei fondi in trust. Quindi lo sconto del capital gains potrebbe essere allineato all'inflazione, come era circa 30 anni fa, oppure potrebbe essere fissato come uno sconto forfettario tra il 25 e il 35%, attualmente è al 50%. La negative gearing potrebbe invece vedere l'abolizione totale di questa misura oppure un tetto al numero di immobili che possono beneficiare di questo sconto fiscale. Ci saranno però anche altre novità. Circa 6 milioni di australiani potranno richiedere una detrazione fiscale immediata di $1.000 sulle tasse senza ricevute, senza scontrini, e questo però a partire dal prossimo anno fiscale. Potrebbe anche esserci un taglio una tantum, una detrazione una tantum di $300 in questo anno finanziario. Su questo non c'è ancora chiarezza e potrebbe essere presentato dal governo come un sostegno contro il caro vita. Saranno poi ridotti gli sconti per i veicoli elettrici, gli sconti si applicheranno solo per macchine con un valore inferiore ai $75.000. Ci saranno poi 10 miliardi da destinare al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti in Australia, quindi ovviamente in risposta alla crisi in Medio Oriente. E sono stati poi annunciati 15 miliardi, come sappiamo, di risparmi all'NDIS nei prossimi 4 anni, con una riduzione dei partecipanti piuttosto importante. Il governo vuole ridurre lo schema da 760.000 a 600.000 persone entro la fine del decennio. E poi ulteriori 50 miliardi, 53 saranno spesi per la difesa nel prossimo decennio, così da portare gli investimenti a circa il 3% del prodotto interno lordo. Quindi un budget decisamente ricco, e l'opposizione guidata dal ministro del Tesoro ombra Tim Wilson ha già lanciato l'allarme, ha accusato il governo di voler tassare soprattutto l'ambizione degli australiani, quindi un riferimento alle nuove politiche su capital gains e negative gearing, e secondo Wilson queste riforme non risolveranno la crisi abitativa, però finiranno invece per colpire i piccoli investitori e i pensionati che fanno affidamento sui loro investimenti immobiliari.
1: E queste erano le parole dell'esperto di politica australiana Paul Scutti in merito alla vittoria di One Nation nell'elezione suppletiva del seggio di Farrer. Esso è una panoramica del bilancio federale che verrà presentato domani alle 19:30 da Jim Chalmers. Una volta presentato, noi ovviamente vi parleremo in dettaglio delle misure che verranno illustrate dal ministro del Tesoro. Il servizio di Paul Scutti potrete ritrovarlo come sempre su SBS. .com.au/italian, sulle nostre pagine social o sulla per podcast che più preferite. Adesso mandiamo una canzone dedicata a tutte le mamme, dopo una breve pubblicità e poi torniamo per parlare di sport.

0: Advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Giro d'Italia in questo intenso fine settimana sportivo. Il Milan crolla in casa contro l'Atalanta, facendosi risucchiare nella corsa per la Champions, mentre il Como, per la prima volta nella sua storia, conquista un posto nelle coppe. Le vittorie di misura di Roma all'ultimo secondo e Juventus tengono apertissima la gara. A Roma invece Musetti e Darderi arrivano agli ottavi degli internazionali di tennis, mentre c'è una pausa per il Giro d'Italia dopo l'inizio in Bulgaria. E noi oggi, per parlare di tutto questo, diamo il benvenuto in studio a Carlo Reglia. Ciao Carlo.
3: Ciao Jacopo, una buona giornata a tutti voi all'ascolto di Radio SBS. Insomma, giornata di Serie A molto eccitante.
2: Eh sì, allora iniziamo proprio dalla Serie A, Carlo. Iniziamo con i risultati e con la classifica.
3: Allora, si è partito venerdì con Torino-Sassuolo 2-1 e poi le partite di sabato: a Cagliari, Udinese batte Cagliari 2-0, a Roma Inter batte Lazio 3-0, altra vittoria in trasferta della Juventus a Lecce per 1-0. Le partite di ieri: a Verona il Como batte il Verona per 1-0, Cremonese-Pisa 3-0, Fiorentina-Genoa 0-0 e poi altre due vittorie in trasferta con lo stesso risultato: a Parma Roma batte Parma 3-2 e a Milano Atalanta batte Milan anch'esso con questo risultato 3-2. Si conclude tra meno di 24 ore con Napoli-Bologna. E come detto, la classifica: l'Inter in testa con 85 punti, insomma poco da fare per i nero-azzurri, tranne che prepararsi per la gara di Coppa Italia contro la Lazio, con questa vittoria sempre contro i biancocelesti. Secondo il Napoli con 70 punti, con una partita in meno. Poi Juventus 68, Milan e Roma 67, Como 65, Atalanta 58, Lazio 51, Udinese 50, Bologna e Sassuolo 49 punti. Segue con 44 punti il Torino, 42 il Parma, Genoa 41, Fiorentina 38, Cagliari 37 e poi la zona retrocessione con il Lecce a 32 punti, Cremonese 31, Verona 20 e Pisa 18. Verona e Pisa già matematicamente retrocesse.
2: E allora Carlo, se l'Inter ha già vinto il campionato, la corsa per la Champions League invece resta molto aperta, anche per via del Milan, che nonostante la rimonta degli ultimi minuti contro l'Atalanta crolla in casa, mettendo così a rischio proprio la sua posizione in Champions. Raccontaci.
3: Un Milan che stupisce in negativo, visto che dopo il derby, che sembrava avesse potuto riaprire il campionato, ha tenuto un ritmo letteralmente da retrocessione. Soltanto tre squadre hanno fatto peggio del Milan e sono tutte squadre invischiate nella lotta per la retrocessione. Verona ha fatto 2 punti, il Pisa ne ha fatti 3, il Lecce ne ha fatti 5, sono quelle che hanno fatto peggio del Milan in queste 8 giornate. Il Milan ha fatto appena 7 punti, perdendo una serie di gare consecutive. Se guardi le ultime 5 gare, sono 3 sconfitte, 1 pareggio e 1 vittoria. Milan che si ritrova sotto contro l'Atalanta per 3-0, parte Ederson al 7° minuto, pareggio, rete del 2-0 con un'incursione di Zappacosta e la situazione peggiora nella ripresa con un gran gol all'incrocio di Raspadori, che ha segnato al Milan con 3 squadre diverse, con la maglia del Sassuolo, quella del Napoli e adesso con quella dell'Atalanta. Milan che si risveglia con la rete di Pavlovic all'88esimo e con il rigore di Nkunku al 94esimo.
4: Atakame for Fulkrug, and here's Nkunku. That's a penalty. Milan from 12 yards can get back to within 1 goal. Nkunku won the penalty. Nkunku scores the penalty, and there are still 3 added minutes. Nkunku's free kick. Gabbia! That was nearly the moment. Fulkrug saying he should have left it. Atalanta celebrate a win at San Siro, and it ends here at La Scala del Calcio. Milan 2, Atalanta 3.

0: gabbia che avete sentito era letteralmente un colpo di testa che è sfilato vicino al palo, che avrebbe potuto significare il pareggio all'ultimo, ma sarebbe stato forse troppo per l'Atalanta. Un Milan onestamente in grandissima difficoltà, che appunto classifica alla mano, si è visto risucchiato completamente e adesso rischia un posto in Champions League.
1: E si sono sentiti anche i fischi di San Siro, che non perdonano questo calo di tensione rosso-nero. Carlo, chi fino all'ultimo secondo invece ha rischiato di rimanere tagliato fuori dalla lotta Champions è la Roma. Roma che in una partita pazza passa in vantaggio, si fa rimontare e negli ultimi 6 minuti a sua volta rimonta, strappando così una vittoria fondamentale a Parma.
0: Una vittoria tra le polemiche, una partita veramente pazza che viene vissuta sotto il nome di Malen, il quale al 22esimo insacca la sua 13esima rete, è il vice capocannoniere ed è un'impresa incredibile, visto considerando che è arrivato a gennaio praticamente a 13 reti, ma nella metà delle gare rispetto ai suoi avversari.
2: Decisione finale di rigore e ammonizione.
3: It is indeed a penalty and in fact a red card for young Sasha Bryczki. Mahler finds the net. Roma celebrates. They have their vital 3 points here at the Tardini. 3 precious points in the fight for the Champions League.
0: E quello che avete sentito è la seconda rete di Malen, quella che al non riesco neanche a contarli, al 101esimo, sostanzialmente dopo un recupero lunghissimo dalla vittoria della Roma, visto che dopo la rete iniziale un bel gol di Strefezza sigla il pareggio al 47esimo. Keita all'87esimo segna il 2-1 per il Parma. Sembra finita qua quando un gol di Rensch al 94esimo mette le due squadre in parità, e poi questo rigore che è stato molto discusso, visto che l'arbitro in realtà aveva assegnato fallo all'attacco, quindi palla al Parma, poi è stato richiamato, con il VAR ha cambiato la decisione. Polemiche non soltanto per quello, ma per altri due episodi diciamo discutibili da parte sia del Parma e della Roma. E in sala stampa Carlos Cuesta, allenatore del Parma, non le manda a dire, ascoltiamolo.
4: Oggi non siamo riusciti a vincere contro tutte le cose, ma sono convinto che questo ancora ci farà più forti. Noi proviamo a essere sempre rispettosi, onesti, quando ci sono delle polemiche e non sono vere, come il giorno di Napoli, proviamo immediatamente a chiuderle, ma quando c'è tanta ovvietà non parlerò io, parlano i fatti, l'ho visto tutto lo stadio, tutta l'Italia.
0: E l'ovvietà di cui parla Carlos Cuesta sono appunto questi episodi, non tanto il rigore ma episodi precedenti. Sono state riportate queste parole a Giampiero Gasperini, che risponde ironicamente dicendo: sì, tutta l'Italia ha visto, ma secondo lui a favore della Roma. Ascoltiamo le sue parole.
5: Io capisco la delusione, aver perso la partita così, il minuto di recupero, una partita che pensavi di aver vinto, e quindi questo ha creato sicuramente una delusione a parte loro, che hanno giocato giustamente con uno spirito straordinario, e questo è molto bello per il campionato. A maggior ragione aver vinto con una squadra così, che ci teneva così tanto, per noi è un motivo di grande soddisfazione, anche perché l'abbiamo vinto giocando un primo tempo sicuramente molto, molto buono. Abbiamo preso questo gol a inizio ripresa che ha ridato ulteriore energia. Abbiamo avuto tante occasioni, il portiere loro è stato straordinario, i numeri parlano da soli, li ha visti anche questi tutta Italia, e quindi gli episodi idem. Credo che usciamo comunque, senza guardare gli ultimi minuti, ma nei 96 minuti che abbiamo giocato, in modo molto meritato questa vittoria. Sarebbe stato una beffa averla persa.
0: Le parole di Gasperini, insomma, con questa vittoria la Roma rimane assolutamente in corsa.
1: Allora, un'altra squadra che vince di misura e che rimane in corsa per le coppe europee è il Como. Il Como che appunto ha vinto di misura in questa giornata dopo una partita brutta, sporca e cattiva, e festeggia così la prima qualificazione a una coppa europea della sua storia.
0: Una vittoria, quella del Como, che mostra esattamente le due facce.

0: delle squadre. Da una parte il Verona, che si capisce perché è retrocesso, che una volta arrivata la retrocessione matematica gioca con più leggerezza, però non segna, nonostante abbia avuto delle occasioni molto importanti, e quando segna è sfortunato, come nel caso del gol del pareggio che è arrivato pochi minuti dopo la rete della vittoria di Duvikas, che viene annullato per fuorigioco attivo. E dall'altra parte il Como, che per la prima volta dimostra di essere una grande squadra, nel senso che riesce a portarsi a casa i tre punti nonostante una partita che non sia stata delle più memorabili, per così dire. A risolvere tutto è Duvikas, che riesce con una piccola spallata a liberarsi del difensore e segna con una botta potentissima.
1: Duvikas wins it back off Edmondson. Duvikas! A goal worth its weight in gold for Como. The Greek forward profiting from some unconvincing defending from Edmondson.
0: Sì, anche qua è un eufemismo, una difesa di Edmondson non esattamente tra le migliori. Resta il fatto che sono tre punti che tengono il Como in piena lotta Champions League, ma soprattutto che siglano l'entrata in Coppa per la prima volta nella sua storia del Como, quale non si sa. Appunto, i numeri dicono che molto probabilmente sarà Conference, ma mancano ancora due giornate al termine. E Fabregas, Cesc Fabregas all'interno del Como, in conferenza stampa sottolinea questo traguardo storico.
2: Questo percorso che si è fatto è una cosa incredibile, incredibile, che sicuramente oggi magari non si valora come si valorerà tra 20 anni, tra 15, tra 10. Oggi stiamo festeggiando 2 anni che abbiamo stato promossi, 10 maggio 2024. 2 anni dopo stiamo festeggiando andare in Europa. Se tu pensi che questo è normale, non lo è, e io per questo lo valoro. Dopo di là, oggi festeggiamo perché non è una cosa normale, perché è una cosa che non è successo mai nella storia del Como. Per questo oggi è storia, oggi è un momento per ricordare per tutta la storia di questa società.
3: E queste erano le parole di Cesc Fabregas, allenatore del Como, a commento della prima qualificazione storica del Como a una Coppa Europea. Noi ora ci prendiamo una brevissima pausa, ma restate all'ascolto perché abbiamo tantissimi temi di cui parlare, ancora Serie A, ma anche tennis e Giro d'Italia. A tra poco.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster.

0: Advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Determinazione, voglia, forza, si abbassa tutto. Il grafico fa pom, va giù in fondo e ti rimetti in discussione la partita.
3: Come fa il grafico?
4: Fa il grafico, pam, va giù in fondo. Però è abbastanza esemplificativo anche un po' della stagione della Juventus, con tanti alti e tanti bassi. Però i numeri dicono che comunque la Juventus nelle ultime partite ha ingranato, nelle ultime 5 partite, 3 vittorie e 2 pareggi e 68 punti, e con il suicidio assistito del Milan è in pole position per aggiudicarsi un posto per almeno la Champions League.
3: E se la Serie A è ancora molto aperta per la Juventus in quanto a qualificazione per la Champions League, chi non ha più nulla da chiedere al campionato è l'Inter, che fresca dei festeggiamenti della scorsa settimana continua la sua marcia con un'anteprima della finale di Coppa Italia con la Lazio, o almeno i tifosi della Lazio probabilmente non si augurano andrà così.
4: Non si augurano che finisca così, visto che l'Inter vince abbastanza agevolmente contro la Lazio per 3-0 e apre le marcature. Chi se non lui, Lautaro Martinez.
5: Bisek with the long throw. Turam trying to flick it on. Lautaro Martinez. That is Inter in a nutshell. Turam flicking it on, and his old mate knowing exactly where to be. The capo cannoniere in waiting. Gives the Nerazzurri, gives the champions the lead.
4: Ecco, questo è il riassunto della stagione dell'Inter. Lautaro Martinez che sigla la sua 17ª rete, sempre più capocannoniere, poi Sucic al 39esimo sigla il 2-0 e dopo un'espulsione di Romagnoli per intervento violento, espulsione diretta al 59esimo, la terza rete di Mkhitaryan. In conferenza stampa Maurizio Sarri ha commentato proprio questa mollezza della sua squadra, partendo proprio dal primo gol di Lautaro Martinez.
6: Il gol di Lautaro fa parte del nostro approccio alla partita. Abbiamo preso gol su un fallo laterale con due avversari dentro la nostra area di rigore. Solitamente le squadre quando vanno al fallo laterale lungo in quelle zone di campo portano un'area a 5-6 giocatori, allora si può creare anche una situazione. Quello d'oggi è troppo facile, fa parte dell'approccio. Il secondo uguale. Ci hanno fatto 5 passaggi consecutivi dentro la nostra area senza che noi intervenissimo. Partiamo dal presupposto che l'Inter tecnicamente è più forte di noi, ma con quell'approccio lì noi prendiamo 2 gol nella prima mezz'ora da tutte le squadre di Serie A.
4: Ecco, questo l'amaro commento di Maurizio Sarri, che deve dare un po' una svegliata alla sua squadra, visto che giovedì 14 maggio ci sarà la finale di Coppa Italia, appunto sempre tra Lazio e Inter.
3: Ma cambiamo capitolo adesso, Carlo, sempre parlando di Serie A, abbiamo parlato della lotta aperta per la Champions League, resta aperta la lotta anche sul fronte retrocessione, abbiamo visto infatti la sconfitta del Lecce contro la Juventus, che in concomitanza della vittoria della Cremonese sul già retrocesso Pisa, mette pepe proprio anche la corsa per la salvezza.
4: Ed è Bojinov al 24esimo, facendosi espellere per doppia ammonizione, a dare quel qualcosa in più alla Cremonese, che passa al 31esimo con il redivivo Vardy.
7: Now Giuseppe Pezzella comes here to Vardy! Cremonese make the most of their numerical advantage!
4: Ecco la prima rete allora di Vardy al 31esimo, seconda espulsione del Pisa al 57esimo dopo la rete di Bonazzoli qualche minuto prima, che chiude la gara, e Okereke al 86esimo sigla il 3-0, una Cremonese che appunto con questi 3 punti va a ridosso del Lecce. Lecce 32, Cremonese 31, sarà un testa a testa fino alla fine del campionato tra le due squadre.
3: E chiudiamo la pagina dedicata alla Serie A con una veloce panoramica delle altre gare di giornata, Carlo, con la vittoria del Torino sul Sassuolo, dell'Udinese a Cagliari e del pareggio tra Fiorentina e Genoa.
4: Iniziamo da quest'ultimo, niente da dire, ma veramente niente, non è successo niente tranne che fischi

0: e contestazione da parte dei tifosi della Viola per una stagione, quella della Fiorentina, clamorosamente deludente e sotto le aspettative. Il Torino invece vince per 2-1 contro il Sassuolo, Sassuolo che aveva battuto il Milan la scorsa settimana e che era passato in vantaggio al 51esimo con Tosved, il pareggio di Simeone al 66esimo e a ribaltare la situazione al 70esimo Pedersen. Quindi Torino che almeno qualche soddisfazione in questa fine di campionato riesce a togliersele. L'Udinese invece vince anch'essa in trasferta a Cagliari per 2-0, una partita tra due squadre che non hanno praticamente più nulla da chiedere. Buxa al 56esimo sigla la rete dell'1-0, al 96esimo Gueye sigla il 2-0.
1: E adesso Carlo ti chiedo una velocissima battuta sul Giro d'Italia, di cui parleremo più in dettaglio nella seconda ora di programma. Giro d'Italia che oggi va in pausa per permettere ai ciclisti e alle loro squadre di tornare in Italia dalla Bulgaria.
0: Esatto, un Giro d'Italia che ha passato tre tappe in Bulgaria, un inizio all'estero come appunto succedeva, succede ormai da diverse occasioni. Terza tappa e secondo successo del giovane francese Paul Magnier, che ha vinto lo sprint a Sofia, tra l'altro bruciando proprio nelle ultime metri l'azzurro Jonathan Milan, il quale ha dichiarato di avere insomma fatto dei calcoli un po' sbagliati, perché pensava di essere nella volata finale un po' prima di quello che era, è rimasto corto di gamba. In maglia rosa resta l'uruguaiano Guillermo Silva, è la prima vittoria, la seconda di tappa di un uruguaiano, e appunto una maglia rosa inaspettata. Insomma, noi poi nella seconda ora parleremo in abbondanza di questo Giro d'Italia che adesso è in pausa per permettere ai ciclisti di ritornare in Italia, e parleremo anche di tennis, visto che è un'Italia da record, visto che sono arrivati 7 atleti al terzo turno. Uno di loro ci ha già lasciati, Arnaldi, che ha perso contro Hodar. Ne parleremo in abbondanza nella nostra seconda ora.
1: Allora, grazie a Carlo Reglia, programma che continua, e noi ora restituiamo la linea a Domenico Gentile per le principali notizie di giornata.

0: L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che l'antivirus non può essere paragonato al Covid. Domani sera sarà presentata in Parlamento la legge finanziaria. Il presidente americano Trump definisce totalmente inaccettabile la risposta iraniana alla proposta di cessate il fuoco. Nello sport, il Milan perde in casa contro l'Atalanta e finisce al quarto posto a pari punti con la Roma. Il francese Magny vince la terza tappa del Giro d'Italia. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di lunedì 11 maggio 2026. Iniziamo con il Medio Oriente. L'Iran ha trasmesso la sua risposta alla proposta degli Stati Uniti per porre fine al conflitto, ma il presidente americano Trump l'ha definita totalmente inaccettabile. L'agenzia iraniana IRNA riferisce che la risposta si concentra su due aspetti principali: l'immediata conclusione della guerra, anche in Libano, e la sicurezza marittima. Gli Stati Uniti, oltre alla riapertura dello stretto di Hormuz, chiedono che l'Iran rinunci al suo programma nucleare, che Teheran dice dovrebbe essere invece discusso dopo la conclusione delle ostilità. Ma l'ambasciatore americano alle Nazioni Unite, Mike Waltz, dice che Trump vuole dare ancora una possibilità alla diplomazia.
1: And when the mediators, in this case Pakistan, ask us, head of state to head of state, to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran, then I think that's completely an appropriate choice for President Trump to make. He is giving diplomacy every chance we possibly can before going back to hostilities, but he's absolutely prepared to do that.
0: Trasferiamoci in Spagna. Le autorità sanitarie spagnole hanno completato lo sbarco dei passeggeri dalla nave da crociera Hondius, colpita

0: Partita da Antivirus è ancorata a Tenerife. La maggior parte delle persone sbarcate sono state trasferite con voli charter nei loro paesi d'origine, dove sono in quarantena. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha rassicurato che l'antivirus non è paragonabile al Covid.
1: This disease is not Covid, and we have said it many times as WHO. And when we say this, we don't take it lightly. The concern is legitimate because we have all experienced because of COVID, especially in 2020. And that trauma still

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Per garantire ai giovani pari accesso alle opportunità esistenti.
4: We have to see what's in the budget on Tuesday night. You know, we've made it really clear that when it comes to some of the issues that have been speculated about, our focus in housing is on housing supply. The challenge begins there, but it doesn't end there. The status quo in the housing market and the tax system is unfair, and that makes it unacceptable to us. We will respond to some of those legitimate concerns that people have about intergenerational fairness and other issues.
3: Restiamo in Australia e agli effetti del risultato dell'elezione suppletiva del seggio federale di Farrer, vinto da One Nation. Sabato, David Hurley ha strappato il seggio ai liberali che lo detenevano dal 1949. Il rappresentante di One Nation, Barnaby Joyce, afferma che il partito sta registrando un notevole incremento di sostegno a causa delle difficoltà legate all'aumento del costo della vita in Australia.
5: We are very much in the mind for Western Suburbs of Sydney. I was talking to people from the Western Suburbs of Sydney last night, both on the ground. To be quite frank, I was even talking to potential candidates.
3: E su questo aspetto il settore alimentare della grande distribuzione in Australia avverte che i prezzi potrebbero aumentare a breve a causa del rincaro dei costi di carburante, trasporto e produzione legato alla guerra in Medio Oriente. Il blocco del traffico nello stretto di Hormuz ha notevolmente ridotto le forniture di petrolio e fertilizzanti, aggravando la situazione. L'Australian Food and Grocery Council sottolinea che i propri membri hanno sostenuto tali costi per mesi e che la situazione è ormai divenuta insostenibile, colpendo ogni fase della catena di approvvigionamento. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 73 centesimi di quello americano e 61 di euro. Passiamo allo sport, calcio, 36esima giornata del campionato di Serie A. Questi risultati a Verona: Como batte Verona 1-0, a Cremona Cremonese batte Pisa 3-0, a Firenze Fiorentina e Genoa 0-0, a Parma Roma batte Parma 3-2 e a San Siro Atalanta batte Milan 3-2. Classifica. Dopo 36 giornate, Inter campione d'Italia 85 punti, seguita dal Napoli 70 e poi Juventus 68, Milan e Roma 67, Como 65 e queste ultime tre squadre lottano per gli ultimi due posti in Champions League. La Cremonese, con il successo odierno, sale a quota 41, un solo punto da Lecce, con il quale si contende la permanenza in Serie A. MotoGP, Gran Premio di Francia sul circuito di Le Mans, ordine di arrivo, Jorge Martin su Aprilia lo ha vinto davanti all'altra Aprilia di Marco Bezzecchi, ed è Marco Bezzecchi a guidare la classifica piloti con 128 punti davanti a Jorge Martin che ne ha 127, un punto di differenza. Tennis internazionali d'Italia, singolare femminile, sedicesimi di finale. La polacca Iga Swiatek ha eliminato Elisabetta Cocciaretto con un umiliante 6-1, 6-0. Singolare maschile, secondo turno, Lorenzo Musetti ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo 7-6, 6-4. Luciano Darderi ha avuto la meglio sullo statunitense Tommy Paul in 3 set, 3-6, 6-3, 6-2. E Rafael Jodar, stella nascente del tennis spagnolo, ha eliminato Matteo Arnaldi in 3-7, 6-1, 4-6, 6-3. Giro d'Italia, terza tappa da Plovdiv a Sofia, ordine di arrivo, Paul Meunier, Francia, lo ha vinto davanti all'italiano Jonathan Milan e l'olandese Dylan Groenewegen. Classifica generale, l'uruguaiano Guillermo Silva ha 4 secondi di vantaggio su Florian Storck, tedesco. Oggi giornata di riposo, in quanto la carovana si trasferisce in Italia.

0: si riprende domani con la tappa da Catanzaro a Cosenza, che sarà trasmessa in diretta su SBS On Demand a partire dalle 21.30. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth, giornata di sole 26 gradi. Adelaide, cielo prevalentemente sereno, 21 gradi. Melbourne, pioggia in mattinata, poi schiarite, 18 gradi. Hobart, giornata con cielo nuvoloso, 17 gradi. Canberra, cielo prevalentemente sereno, 21 gradi. A Sydney, piove in mattinata, poi schiarite, e 23 gradi. Brisbane, possibilità di pioggia, 25. Cairns, cielo parzialmente nuvoloso, ma una giornata con forti venti che potrebbero raggiungere i 35 km orari. Darwin, cielo parzialmente nuvoloso, 34 gradi.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Nel suo primo seggio alla Camera Bassa federale, ma parleremo anche di alcune delle misure previste nel bilancio federale che verrà presentato domani, ovvero parleremo delle misure che più si apprestano a far discutere. E poi nell'episodio di oggi di Australia Istruzioni per l'Uso, la nostra serie dedicata alle storie della nuova migrazione italiana Down Under, ascolteremo la storia di Giuditta Bonetti, un'italiana che vive sì qui Down Under, ma non in una delle grandi città australiane, bensì a Cairns, nel Far North Queensland. Ospiteremo poi la nostra consueta rassegna stampa, andando a vedere cosa c'è questa mattina in prima pagina nei quotidiani australiani, ma poi spazio ancora allo sport e musica nel programma in onda anche oggi qui su SBS fino alle 10.

0: E nella prima ora di programma abbiamo parlato della vittoria di One Nation nell'elezione suppletiva nel seggio di Farrer in New South Wales. Una vittoria storica che segna la prima conquista di un seggio alla Camera Bassa federale australiana per il partito di Pauline Hanson e che interrompe quasi 80 anni di dominio della coalizione proprio a Farrer. Ne abbiamo chiesto all'esperto di politica australiana Paul Scutti di parlarci della vittoria del candidato di One Nation David Farley e di commentarne l'importanza a livello politico.
1: È una svolta storica senza precedenti per la politica australiana. One Nation, che è un partito ormai da quasi 30 anni, per la prima volta riesce a conquistare un seggio alla Camera, e Pauline Hanson ha già avvertito che adesso l'intenzione è di puntare anche ad altri seggi. Il candidato David Farley ha ottenuto il 40% delle preferenze nel voto primario e ha paragonato la sua vittoria a una riscrittura dei fondamenti della democrazia australiana. L'indipendente Michelle Milthorpe, che è arrivata seconda, ha comunque avvertito che adesso, da ora in poi, il seggio di Farrer non sarà mai più dato per scontato dalla classe politica, che ha denunciato come disconnessa, lontana dalla realtà. E questo risultato è un disastro senza precedenti per la coalizione. I candidati liberali e nazionali sono stati relegati a percentuali irrisorie, rispettivamente il 12% e il 10%. L'ex leader Susan Lee, le cui dimissioni hanno scatenato queste elezioni supplettive, ha espresso grande delusione, ha ricordato che gli elettori non sbagliano mai e questo risultato dimostra che il partito liberale deve cambiare, altrimenti è destinato a morire. Dure come attese le reazioni all'interno dei liberali. Il leader Angus Taylor ha ammesso che il partito deve adesso assumersi le proprie responsabilità. Barnaby Joyce, ex leader dei nazionali, che è adesso passato a One Nation, ha schernito i suoi ex colleghi e ha paragonato questo risultato dei liberali a quello di un partito minore. Il ministro del tesoro Jim Chalmers ha definito il risultato un bagno di sangue che mette in dubbio il futuro di Taylor alla guida della coalizione, e alcuni parlamentari liberali, adesso cominciano un po' le recriminazioni interne, hanno criticato la decisione di aver diretto le preferenze a One Nation e temono soprattutto che il partito sia ormai diventato reattivo rispetto all'agenda della destra populista.
0: E abbiamo ascoltato l'analisi del commentatore di politica australiana Paul Scutti, l'analisi della vittoria di One Nation nel seggio di Farrer, vittoria che avviene a ridosso della presentazione del bilancio federale per il 2026-2027, che avverrà da parte del ministro del tesoro Jim Chalmers domani alle 19.30, bilancio che Chalmers stesso ha ammesso contenere molti rischi politici. Noi abbiamo quindi chiesto a Paul Scutti di anticipare le principali misure previste nella finanziaria al centro del dibattito politico attuale.
1: Si tratta del

0: budget di Jim Chalmers, e da quello che è emerso finora sui mezzi di comunicazione sembrerebbe essere quello di gran lunga più ambizioso. Se ne parla da decenni, però un governo australiano, a quanto pare, finalmente ha deciso di mettere mano al problema della casa in Australia, e il governo vuole presentare questo bilancio proprio per ridefinire il contratto sociale tra le generazioni, e a quanto pare prevederebbe misure sulla tassa sul capital gains, così come negative gearing e la tassazione dei fondi in trust. Quindi lo sconto del capital gains potrebbe essere allineato all'inflazione, come era circa 30 anni fa, oppure potrebbe essere fissato come uno sconto forfettario tra il 25 e il 35%, attualmente è al 50%. La negative gearing potrebbe invece vedere l'abolizione totale di questa misura, oppure un tetto al numero di immobili che possono beneficiare di questo sconto fiscale. Ci saranno però anche altre novità. Circa 6 milioni di australiani potranno richiedere una detrazione fiscale immediata di $1.000 sulle tasse, senza ricevute, senza scontrini, e questo però a partire dal prossimo anno fiscale. Potrebbe anche esserci un taglio una tantum, una detrazione una tantum di $300 in questo anno finanziario. Su questo non c'è ancora chiarezza, e potrebbe essere presentato dal governo come un sostegno contro il caro vita. Saranno poi ridotti gli sconti per i veicoli elettrici, gli sconti si applicheranno solo per macchine con un valore inferiore ai $75.000. Ci saranno poi 10 miliardi da destinare al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti in Australia, quindi ovviamente in risposta alla crisi in Medio Oriente. E sono stati poi annunciati 15 miliardi, come sappiamo, di risparmi all'NDIS nei prossimi 4 anni.
1: E questa era l'analisi del commentatore di politica australiana Paul Scutti. Analisi integrale la potete trovare sul nostro sito sbs.com.au/italian, sulle nostre pagine social Facebook e Instagram o sull'app per podcast che più preferite.
2: SBS Italian su smartphone, online e alla radio.

0: La mia signorina, singolo del 2001 di Neffa, che rallegra questo lunedì mattina, lunedì 11 maggio, così come lo rallegra il collegamento che dovrebbe esserci con Domenico Gentile da Sydney. Ci sei, Domenico?
1: Certamente, come no. Mai mettere dubbi nella mente degli ascoltatori, Domenico. C'è con la rassegna stampa un caro buongiorno a te, caro Jacopo, e a tutti coloro che ci ascoltano, e tutte ovviamente.
0: E allora, ben ritrovato Domenico. Iniziamo appunto dai maggiori quotidiani australiani che si concentrano su due temi, come abbiamo fatto noi, quindi la legge finanziaria e il risultato dell'elezione suppletiva di Farrer. Iniziamo dal budget.
1: Sì, devo dire che sul bilancio il nostro caro corrispondente Scutti ci ha dato dei dettagli ben precisi, l'ho ascoltato con grande attenzione, perché saranno le notizie, il contenuto del giornale radio di domani, quindi Paolo ha fatto un ottimo lavoro. Quello che scrivono i giornali più o meno è la stessa cosa, cioè il governo sta cercando di mettere un po' le mani avanti perché i soldi non è che ne abbia molti, e quindi sta cercando di intascare soldi per quanto scrive i giornali del gruppo Nine, appunto, con queste imposte su coloro che hanno proprietà che acquistano soltanto per investimento, quindi dovrebbe esserci un cambiamento lì. E ci sarà ovviamente anche questo credito sulle imposte una tantum, però che vedremo nella dichiarazione dei redditi del 2027. Lo Australian scrive anche che la ministra delle finanze Cathy Gallagher dice che mantenere il livello di spesa elevato per la transizione verso le emissioni zero è insostenibile a lungo termine, quindi qui, come dicevo, le mani avanti da parte del governo per cercare un po' di limitare i costi anche in questo settore, Jacopo.
0: E allora adesso, Domenico, passiamo all'altro tema, al centro del dibattito politico e quindi anche al centro delle prime pagine dei quotidiani australiani, ovvero la vittoria di One Nation a Farrer.
1: Sì, vittoria di One Nation guidata da Pauline Hanson, che è entrata nella scena politica 30 anni fa, è riuscita a vincere un seggio importantissimo che è quello alla Camera dei Deputati, cosa che non era avvenuta, e ora con Barnaby Joyce sono due rappresentanti di One Nation alla Camera dei Deputati. Ebbene, cosa significa tutto questo? Si chiedono i giornali. È stata soltanto una vittoria, va bene, così casuale, oppure veramente c'è un declino della coalizione? Il partito liberale infatti sembra che potrebbe collaborare con One Nation per contrastare i laburisti alle prossime elezioni, e il partito One Nation attribuisce il successo anche al sostegno degli immigrati. Infatti Pauline Hanson al canale 9 ha detto proprio questo, che la vittoria nel seggio di Farrer è stata anche grazie all'appoggio degli immigrati che vivono in quella zona. E il gruppo Nine si domanda se si tratta di un voto di protesta oppure di un cambiamento politico più profondo, e su questo ovviamente bisognerà attendere altri risultati elettorali, anche se i sondaggi, Jacopo, in questo momento sembrerebbero confermare che One Nation sta diventando veramente una forza politica che potrebbe superare i liberali e quindi diventare un partito, se vogliamo, ipoteticamente di opposizione ai laburisti.
0: E allora vedremo gli sviluppi sul panorama politico. Grazie Domenico Gentile per la rassegna di

0: di oggi. Grazie Domenico, a presto.
1: Grazie anche a te Jacopo, e un caro saluto a tutte e a tutti coloro che ci ascoltano. Buongiorno.
0: Noi salutiamo Domenico Gentile, il programma in italiano di Radio SBS va però avanti dopo una brevissima pausa, infatti parleremo di immigrazione italiana qui Down Under e poi ancora spazio allo sport con il ciclismo e il tennis. A tra poco.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
0: ...9:29 della Costa Est, ben ritrovati all'ascolto di SBS Italian, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli, e torna ora la nostra rubrica Australia Istruzioni per l'Uso, che racconta la nuova immigrazione italiana qui in Australia, Down Under. Una delle voci nella sigla dice tutti vogliono andare a stare a Bondi, ma in realtà c'è anche chi sceglie località più remote di Sydney o Melbourne. La nostra ospite di oggi ne è un esempio, si chiama Giuditta Bonetti e vive a Cairns, cittadina del cosiddetto Far North Queensland, che dista per intenderci circa 1800 km da Brisbane. Noi l'ascoltiamo al microfono di Magica Fossati.
8: Australia, istruzioni per l'uso.
9: Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
10: Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
11: io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
12: Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
13: Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
14: Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
15: Oggi viaggiamo, almeno idealmente, fino al nord dell'Australia, Cairns, nel Queensland, dove abita Giuditta Bonetti, la nostra ospite. Ciao Giuditta, benvenuta.
16: Ciao Magica.
15: Allora, innanzitutto raccontaci da quanto tempo vivi a Cairns e da quale parte d'Italia arrivi.
16: Allora, da Cairns durante il Covid, in realtà, dal 2021, e vengo da Torino, quindi insomma dal nord Italia, e in totale in Australia però sono arrivata nel 2018.
15: Cosa ti aveva portata inizialmente?
16: Inizialmente per un dottorato sulle paludi umide del Victoria, sui virus e i batteri insomma che ci vivono e la connessione con i gas serra, come mitigarli. Però il mio background è insomma più di biologia marina, questo è quello che avevo studiato in Italia e poi ero andata per un periodo in America anche a studiare roba relativa alla biologia marina.
15: Paludi umide, comunque sempre come ricercatrice scientifica, insomma è cambiato acqua ma sempre,
16: esatto,
15: sempre scienziata,
16: esatto, sempre
15: eri. Senti, com'è stato stato l'impatto con l'Australia inizialmente? Sei arrivata da studentessa, quindi?
16: Sì, sono arrivata con un visto studente per il dottorato e devo dire che è andata benissimo. L'Australia è sempre stata un po' nei miei sogni, un po' per la

0: passione che ho per il mare, per gli animali, anche quelli meno simpatici come coccodrilli, squali, eccetera. E quindi da sempre ho questo sogno di andare in Australia e c'è stata l'opportunità di venirci col dottorato e quindi no, benissimo, davvero, davvero molto contenta fin da subito.
1: Avevi già avuto un'esperienza negli Stati Uniti, quindi immagino il tuo inglese fosse già buono.
0: Era già buono, però comunque diverso accento, diverso slang, comunque un po' di tempo ci vuole, insomma, per capire bene. Poi Melbourne è una grande città internazionale, e quindi hai un tipo di accenti che senti. Poi muovendoci a Cairns nel Queensland, mi ricordo che anche dopo 4 anni di dottorato siamo arrivati in Queensland con mio compagno e siamo andati in un bar per ordinare un hamburger e non capivamo quello che questi dicevano, dopo 4 anni io e 10 lui. Quindi no, no, anche lì un altro accento.
1: Un altro momento per riadattarsi, diciamo così,
0: Esatto,
1: Giuditta.
0: esatto. E poi a maggior ragione, insomma, qua a Cairns.
1: Dicevi appunto, siamo in due, c'è anche il tuo compagno, anche lui è italiano?
0: No, lui è spagnolo, però l'ho conosciuto a Melbourne. Lui ormai è, insomma, da 15 anni che vive in Australia. Quando l'ho conosciuto era già cittadino australiano.
1: Infatti, qua in qualche modo introduci un altro argomento tipico a cui dedichiamo un po' di attenzione in queste interviste, ovvero quello del visto. Tu inizialmente eri arrivata come studentessa, come dottoranda, quindi il visto immagino te l'abbiano concesso relativamente facilmente.
0: Sì, no, no, il visto è stato facilissimo da studente. Ti danno un codice nel momento in cui applichi per il dottorato. Entrare, trovare il dottorato è stato più difficile perché poi ti chiedono un test d'inglese, devi passarlo. Adesso non mi ricordo quanto deve essere il livello, però deve essere abbastanza buono. E quindi è stato difficile trovare il dottorato, essere accettati, però una volta che si è accettati, danno questo codice per il visto studente, allora poi è facile, insomma.
1: Una volta però terminato il dottorato, cosa è successo dal punto di vista proprio dei visti?
0: Prima di finire il dottorato mi ero già ovviamente informata, insomma, per i vari visti disponibili, perché appunto la mia passione per l'Australia era sempre cresciuta di più, quindi definitivamente volevo rimanere. E originariamente la mia idea era quella di applicare per il 189, perché comunque il dottorato ti dà molti punti e quindi quella sembrava la soluzione migliore. Però, come sappiamo tutti, nel 2020 c'è stato il Covid e quindi tante cose sono cambiate. Il 189 l'hanno praticamente fermato temporaneamente perché tanto la gente non poteva entrare nel paese. E tra le altre cose hanno facilitato, tra virgolette facilitato, un altro visto che era il Global Talent Visa. Un visto, insomma, per chi ha un dottorato o lo sta finendo e che ha esperienza a livello internazionale, quindi un network internazionale,
1: Può essere anche
0: pubblicazioni
1: in campi non
0: scientifiche.
1: scientifici, peraltro, perché i
0: Sì.
1: pochissimi che conosciamo, che abbiamo già intervistato, che hanno ottenuto questo visto, ad esempio, erano un musicista, un fumettista, però bisogna, insomma, avere un profilo internazionale nel proprio campo, giusto?
0: Esatto, oppure tipo sportivi a livello olimpico, queste devono essere situazioni davvero particolari, astronauti, insomma, figure un po' particolari. E nel caso di ricercatori deve avere, insomma, un profilo internazionale con conferenze, conoscenze internazionali, articoli scientifici e tutto questo. Quindi avevo quello, va attraverso una expression of interest e quindi avevo fatto anche quello. Però appunto nel frattempo c'era il Covid e quindi tra una cosa e l'altra con mio compagno abbiamo deciso di tornare in Europa per un periodo. Lui è riuscito a ottenere un'esenzione per uscire perché appunto lui era cittadino australiano e non poteva, se no, non poteva lasciare il paese. E io invece potevo lasciare il paese ma non potevo rientrare perché ero ancora con visto studente. Però sapevo che si poteva rientrare nel paese come coppia di un cittadino australiano. Allora ho detto vabbè, facile, una volta che poi siamo là applico per l'esenzione. Invece è facile no, perché in realtà la quantità di documenti richiesti era elevatissima e quindi tra una cosa e l'altra mi sono messa a racimolare tutti questi documenti per ottenere l'esenzione e ritornare in Australia e quando poi siamo rientrati mi sono resa conto che praticamente tutti i documenti che ho messo insieme era l'equivalente dei documenti necessari per un partner visa. E allora ho detto, vabbè, a questo punto ho già fatto il lavoro, facciamo che applicare per il partner visa. E alla fine è stata la decisione migliore, anche perché considerando appunto il tempo del Covid, che non c'erano molti altri visti, l'hanno approvato in tempi record.
1: Ricordiamo che stiamo parlando con Giuditta Bonetti, che appunto adesso risiede a Cairns. Insomma, sul piano del visto si è riuscita a trovare un canale più o meno semplice, cioè quello del partner visa, anche se tutto sommato rimane comunque un percorso abbastanza costoso, vero?
0: Sì, è un percorso costoso, ogni anno aumenta e davvero chiedono tantissimi documenti, quindi penso che sia giusto così, insomma, perché è giusto che si basino su relazioni che sono davvero genuine.
1: Quello che vi ha spinti a tornare dopo quella parentesi in Europa, che cos'è stato? Cioè, tutte e due siete un po' innamorati dell'Australia e eravate decisi a restare qui?
0: Ma in realtà più che altro la pausa in Europa è stata spinta dal fatto che non si sapeva cosa sarebbe successo, entrambi siamo molto legati alle nostre famiglie e quindi era più che altro la voglia di tornare a casa, insomma, stare con le famiglie durante questo periodo, insomma, molto incerto. Però c'era sempre la decisione e l'idea di tornare in Australia, quello non è mai stato messo in dubbio.
1: Quando vi siete quindi trasferiti a Cairns, raccontaci un po' di questo trasferimento, cosa vi ha spinti ad andare lassù?
0: Siamo tornati, io avevo finito insomma di preparare la mia tesi di dottorato mentre ero in Europa e quindi siamo rimasti poi ancora a Melbourne 4-5 mesi e finito il dottorato ho deciso, cioè insomma ho deciso di trovare lavoro. Il mio compagno lavora remoto, quindi può lavorare un po' da dove vuole e c'eravamo un po' stancati di Melbourne come grossa città. Un po' il tempo e poi Melbourne ha vissuto un lockdown lunghissimo durante il Covid e quindi anche quello. Quindi abbiamo detto, vabbè, vediamo come va. Abbiamo comprato un van e abbiamo detto, vabbè, iniziamo a fare un viaggio lungo la costa est dell'Australia. E quindi abbiamo iniziato questo viaggio e io nel frattempo sempre che cercavo lavoro, lui insomma lavorava invece. Non ci siamo potuti fermare tanto perché Sydney era in lockdown. Brisbane era in lockdown, addirittura Townsville era in lockdown e quindi noi praticamente, come un po' come Io sono leggenda, sai il film, continuiamo a scappare da questo Covid e siamo arrivati a Cairns e ci è sembrata una oasi felice, era giugno, quindi un tempo fantastico, scappando dal freddo di Melbourne, senza Covid, tempo meraviglioso e quindi abbiamo detto, vabbè, rimaniamo qua un po' e poi vediamo cosa succede. E il destino ha voluto che trovassi lavoro proprio a Cairns, quindi siamo rimasti, non siamo mai più tornati a Melbourne.
1: Per chi non se lo ricordasse, il film a cui facevi riferimento prima è un film di qualche tempo fa con Will Smith che fugge appunto da un virus letale. Insomma, una situazione post-apocalittica quella che stavate vivendo tu e il tuo compagno. Hai trovato un lavoro proprio nel tuo campo di biologa marina?
0: Vabbè, intanto dopo il dottorato avevo, diciamo, preso una scelta che non avevo più tanto interesse a lavorare nelle università, volevo provare qualcos'altro e tra industria e governo mi interessava molto l'idea di provare a lavorare col governo. E quindi ho applicato per il governo e ho ottenuto un ruolo per il Dipartimento delle Risorse Naturali. E che poi mi sono spostata nel Dipartimento di Scienze e Ambiente, fino al mio ultimo ruolo, che invece è proprio legato a quello per cui ho studiato, quindi biologia marina e anche scienze dell'ambiente, che è con l'ufficio della Grande Barriera Corallina, nel Dipartimento appunto di Ambiente e Scienza.
1: Insomma, bellissimo lavoro quindi, perché in qualche modo riesci di nuovo a rientrare nel campo che ti aveva fatta innamorare da giovane studentessa.
0: Sì, sempre. Quello non ho mai smesso di cercare, però è un campo molto competitivo e quindi insomma ci è voluto un po', però sono davvero molto contenta di dove sono adesso. Quello che facciamo ha un impatto fortissimo sulle vite un po' di tutti, dato quanto è grossa la Grande Barriera e sul fatto che fa parte del patrimonio dell'UNESCO. Le persone con cui lavoro sono molto appassionate e questa è forse una delle cose più belle, lavorare con persone che hanno la tua stessa passione. E lavoro è davvero molto bello.
1: Qual è il tuo ruolo, se ci puoi spiegare un po' meglio, in cosa consiste nella quotidianità il tuo lavoro?
0: È un lavoro più, diciamo, di ufficio, non è un lavoro dove vado tanto, tanto fuori, ecco. Però appunto la Grande Barriera Corallina è la barriera corallina più grande al mondo ed è sito patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, proprio perché è riconosciuta a livello globale per il suo valore naturale che è eccezionale. Abbiamo sviluppato, a richiesta, diciamo, dell'UNESCO, insieme anche al governo, australiano, perché io lavoro per il governo statale del Queensland. Questo programma si chiama Queensland Reef Water Quality. Praticamente praticamente si concentra su raggiungere tutta una serie di target, di cui la maggior parte sono legate a situazioni come migliorare la qualità dell'acqua, riabilitare le zone costiere. Quindi quello che noi facciamo è investiamo in progetti che cercano di ottenere questo, quindi per esempio migliorare pratiche agricole, quindi usare fertilizzanti in maniera più efficiente, la gestione del suolo per ridurre l'erosione,

0: di fasce vegetate lungo i fiumi e anche riduzione dei gas serra, e abbiamo anche tutto un progetto legato a cercare di dare più lavoro agli indigeni australiani.
1: Un bellissimo lavoro, insomma, che abbina sia la tua passione per la biologia marina sia un impatto proprio sociale, possiamo dire così. Ma
0: Sì, assolutamente.
1: senti, io sono torinese come te. Un pochino mi veniva da chiedertelo, chiaramente Torino non ha il mare, come cantava anche una famosa band che magari tu non conosci gli Statuto, ma come mai ti sei innamorata della biologia marina?
0: Ho vissuto tutta la mia infanzia a Torino, però in realtà sono nata a Genova, quindi magari quello ha avuto un suo effetto, non lo so. Sì, no, nessuno della mia famiglia è mai stato particolarmente. Sì, sai, piace il mare, vai in spiaggia, così, no, ma non la passione che ho sempre avuto io da piccola per insomma, le immersioni, il mare, la biologia marina e tutto ciò. Quindi non ne sono esattamente sicuro quale sia il motivo.
1: Senti, Judith, tu e il tuo compagno adesso vivete da un po' di tempo a Cairns. Come vi trovate proprio dal punto di vista sociale? Perché si tratta di una cittadina non grandissima, molto a nord, abbastanza lontana dalle città principali d'Australia. La più vicina direi che è Brisbane, che comunque dista già un po' da dove siete voi. Come vi trovate?
0: Ah, benissimo. Se chiedi a me, il posto Cairns è il posto più bello del mondo. Sì, è una cittadina, però devo dire che si è ingrandita tanto, soprattutto da dopo il Covid. Adesso ha quasi 200.000 abitanti, quindi insomma, tanto piccola non è, hai tutto quello che, insomma, che ti serve. Amicizie, beh, ci sono tanti italiani, come un po' ovunque, quindi sì, abbiamo amici italiani, abbiamo molti amici spagnoli. Abbiamo anche tantissimi amici australiani sposati con giapponesi, quindi un misto di asiatici e australiani, e devo dire che ho molti più amici australiani qui di quelli che avevo quando ero a Melbourne, e questo mi fa molto piacere, ed è anche uno dei motivi per i quali mi piace molto vivere qua.
1: Quindi una cittadina abbastanza aperta e accogliente anche per chi viene da fuori.
0: Secondo me sì, e poi col fatto che comunque insomma, è vicino appunto alla barriera corallina ed è un posto dove arrivano tanti turisti, eccetera, si sente un po' come se vivessi sempre in vacanza. Può piacere, può non piacere, e a me invece piace molto, insomma.
1: Possiamo accennare solo in conclusione che tu hai anche, come dire, un'arma segreta, perché molti di noi che sono emigrati hanno un po' di nostalgia di casa, ma tu hai portato qui qualcuno di molto importante, giusto?
0: Sì, i miei genitori vivono qua con noi, come il mio compagno, e mia sorella c'era anche, è venuta per 2 anni con il Working Holiday Visa, però adesso è tornata in Italia perché a lei piace l'Italia, a lei piace vivere là, e va bene così, anche se ci manca molto, ovviamente. Sono arrivati, adesso sono qua da 2 anni e mezzo, 2 anni fa abbiamo applicato per il visto, l'804,
1: Che
0: e
1: il visto
0: niente,
1: per il
0: sono.
1: parent visa, ma quello ce ne sono due, uno un po' più caro, uno sempre caro, ma leggermente di meno,
0: Sì,
1: giusto?
0: esatto. Sì, noi abbiamo quello da poveri, quello meno caro.
1: Che però è sui 10.000 dollari, se non ricordo male.
0: No, anche meno, per tutti e due, perché papà è insomma, il primo applicante, mamma si è attaccata al suo visto, per una questione anche di età. Abbiamo speso 7.500 tutti e due.
1: Però i tempi necessari
0: No.
1: per sbrigare tutte le pratiche e ottenere il visto sono lunghissimi.
0: Sì, sono lunghissimi, dicono che siano 30 anni, più o meno. Sì, non lo so. Non credo che, cioè glielo auguro, ma non credo la vedranno mai la PR, però in realtà a loro nemmeno importa, nel senso che sono contenti di essere qua con me, mamma odia il freddo, quindi insomma Cairns è il posto perfetto, e anche il fatto che non sia così grande è un aiuto per loro, hanno i loro giro di amicizie, sono contenti, possono lavorare, quindi insomma in realtà sono contentissimi così.
1: Cairns batte Torino.
0: Sì, probabilmente si chiede a mamma, sì. Papà non lo so, perché papà è nato sulle montagne, quindi lui non lo so.
1: Forse quello manca un po' lì nel
0: Penso,
1: Queensland.
0: secondo me, quello un po' manca, sì.
1: Prossimamente speriamo di conoscere meglio anche i tuoi genitori e di farci raccontare il loro punto di vista su questa emigrazione un po' più tardiva, diciamo così. Ma il futuro per te, per il tuo compagno e evidentemente anche per i tuoi genitori è quindi in Australia?
0: Direi di sì,
1: Per chi fosse
0: direi di sì.
1: all'ascolto e avesse invece ancora un po' di indecisione sul da farsi, cosa racconti di questa Australia un po' diversa da quella che vedono magari tanti che si fermano a Melbourne e Sydney? Consiglieresti di esplorare anche altre zone?
0: Oh sì, assolutamente. Le grandi città sono belle, rendono tante cose un po' più facili, soprattutto all'inizio quando magari l'inglese è un po' più un ostacolo, però se si viene in Australia perché si vuole vedere

0: vera Australia, che quindi sono animali vari ed eventuali, piante, robe così. Allora, vabbè, io dico Cairns perché sono innamorata di questa regione qua, però comunque il Nord Australia o l'Australia più remota è quella vera, insomma.
1: Giuditta, grazie, è stato un piacere conoscerti, a presto.
0: Grazie a te, ciao.
2: E questa era Giuditta Bonetti, l'ospite di questa puntata di Australia Istruzioni per l'Uso, intervistata da Magica Fossati, intervista che potrete ritrovare su sbs.com.au/italian, sulla nostra app per podcast, la SBS Audio App, o sulle nostre pagine social. E se volete anche voi raccontarci la vostra storia di immigrazione qui down under, fate proprio come ha fatto Giuditta, e quindi scriveteci una mail a italian@sbs.com.au. Adesso noi ci prendiamo un'ultimissima pausa, poi torniamo per continuare a parlare di sport, Giro d'Italia e tennis in primis. A tra poco.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Un attimo in ritardo, anche lui nel dopogara ha rilasciato un'intervista dicendo sì, forse mi sono lasciato un po' prendere, dovevo partire qualche metro prima e forse sarebbe stato diverso. Finisce questa 3 giorni in terra di Bulgaria con appunto tante emozioni e purtroppo anche tante cadute. I corridori oggi lunedì faranno riposo perché ci sarà il trasferimento dalla Bulgaria all'Italia, si ripartirà domani con la Catanzaro-Cosenza.
2: E quindi questa 3 giorni in Bulgaria si conclude con Guillermo Silva, come diciamo prima, l'uruguaiano in maglia rosa, seguito dal tedesco Stork, Florian Stork, e dal colombiano Egan Bernal, il primo italiano è Giulio Ciccone, quinto appunto a 6 secondi di distanza. Quindi cosa succederà una volta ritornati in Italia con questa prima settimana italica del Giro? Ancora Fabio Petrò.
1: I corridori rientrano in Italia dopo la 3 giorni in terra di Bulgaria, dopo il primo giorno di trasferimento, rientrano con la quarta tappa, la Catanzaro-Cosenza, una tappa breve ma veloce, con una lunga salita intermedia, poi un altro strappo, poi diciamo tutta discesa fino a Cosenza, quindi sarà molto probabilmente un arrivo ancora per velocisti. Poi ci sarà mercoledì la Praia Mare Potenza, una tappa movimentata e nell'entroterra tra la Calabria e la Basilicata, è un su e giù continuo, quindi qua ci potrebbe anche arrivare una fuga. E poi abbiamo giovedì la Pestum Napoli, un'altra tappa breve ma pianeggiante, 142 chilometri, una parte lungo la costa tirrenica fino a Salerno, poi si rientrerà verso Cava dei Tirreni per l'unico Gran Premio della montagna della giornata e poi ci sarà un lungo trasferimento verso Napoli dove si percorrerà appunto un finale in strade ampie e molto probabilmente anche qua un arrivo in volata. Però dobbiamo stare attenti in questa già prima settimana a venerdì, perché venerdì c'è il primo arrivo in salita di questo Giro d'Italia nella Formia Blockhaus, 244 chilometri, un dislivello di 4600 metri, è diciamo il tappone appenninico ed è anche la tappa più lunga del Giro. Si parte del Basso Lazio, si entra poi verso l'interno, c'è il primo GPM che è a Roccaraso, poi il Passo di San Leonardo e poi gli ultimi 13 chilometri in salita, una salita stretta con numerosi tornanti, 10 chilometri con pendenze che vanno dal 9 al 14%, quindi qua già i favoriti si muoveranno perché daranno forse magari il primo scossone per la classifica a questo Giro d'Italia. E poi nel weekend ci sarà sabato la Chieti-Fermo, una tappa mista anche qua molto probabilmente adatta alle fughe o forse ancora con un arrivo in un folto gruppo e quindi ci sarà magari qualche velocista. E poi la nona tappa si conclude la settimana, domenica 17 maggio, con la Cervia-Corno alle Scale, 184 chilometri, secondo arrivo in salita, 2400 metri di dislivello, una tappa che parte praticamente, è una monosalita, nel senso che parte da Cervia e pian pianino sale per 184 chilometri, però gli ultimi 12 chilometri sono tutti in salita, una strada di montagna con tante curve, qualche tornante e negli ultimi 3 chilometri la pendenza si mantiene intorno al 10% con punte addirittura anche al 15%, e quindi anche qua ci sarà molto probabilmente si faranno vedere coloro che tenteranno di vincere questo Giro d'Italia, e quindi i favoriti si faranno vedere. Questa prima settimana diciamo inizia pian pianino con qualche volata per poi finire scoppiettando con Blockhaus e Corno alle Scale.
3: E questo era il nostro corrispondente per il ciclismo Fabio Petrò, che ha parlato della 109esima edizione del Giro d'Italia, che vi ricordiamo potrete seguire su SBS in esclusiva. Carlo, una battuta al volo sul tennis con il re